0: analogo. Chocolate analogo. Ogni toccata una Swedish House Mafia, lì che lei Uidal, Premier, Les DJ Junior, da te valo di remix, mo mi son indulung e roman versi vuol. Andiamo bene, andiamo bene.
1: Dracula!
0: Dracula, Ivan, dammi in palla, leva si va, chi va, non winna, chi ne clanion, che la